0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Pop of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:06.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma come fa uno a tenersi in esercizio se queste macchine fanno tutto loro?
6: Ma è per non farti stancare, caro.
5: Allora sai che faccio? Vado in giardino a tagliare l'erba.
6: E che figura mi fai fare con i vicini? Come se non avessimo giardino, il robot faccia erba.
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
2: Salve, sono il dottore. In pratica, scappate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: 24 luglio 1982. Eccoci pronti con Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. La nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana, che oggi vede in ultima posizione Irene Cara con Fame, mentre al numero 9 i Blue Feather con Let's Funk Tonight.

0: Blue Feather, Noni Oggi, 24 luglio 1982. Partiamo quindi con Weeks Compilation. Numero 8 per i Clash con Rock the Casbah, mentre al settimo posto ascoltiamo Kid Creole and the Coconuts con Stool Pigeon.
1: Un successo via

Stool Pigeon, questi erano Kid Creole and the Coconuts su 7080.it al settimo posto della Weeks Compilation. Davanti al numero 6, le Cherry con Murphy.

Murphy's Law, Le Cherry, numero 6 oggi, 24 luglio 1982. Numero 5 per gli Imagination con Music and Lights. Davanti a loro, Shy Boy, Le Bananarama. E al numero 3, gli Shalamar. E andiamo ad ascoltarli con A Night to Remember.

A Night to Remember. Questi sono gli Shalamar, terzi nella Weeks Compilation del 24 luglio 1982. Numero 2 per la Steve Miller Band con Abracadabra. E siamo pronti a svelare la prima posizione anche di questo appuntamento, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Fame, Irene Cara, è al numero 10. I Blue Feather, numero 9 con Let's Funk Tonight. Noni, i Clash con Rock the Casbah. Stool Pigeon, Kid Creole and the Coconuts sono al numero 7. Mentre al numero 6 abbiamo ascoltato le Cherry con Murphy Slow. Music and Lights, gli Imagination sono quinti. Quarto posto per le Bananarama con Shy Boy. Numero 3, Shalamar, li abbiamo appena ascoltati con A Night to Remember. Abracadabra, la Steve Miller Band, è al numero 2. E al primo posto oggi, 24 luglio 1982, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo i Trio che ascoltano

0: Questi sono i Trio, primi nella Wix Compilation di oggi, 24 luglio 1982. Con questo brano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con i 10 Over the Top à la carte. Wix Compilation torna domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte. 7080.

0: complicato mondo della tecnologia, Philips ha creato qualcosa di veramente semplice. Combi, televisore e videoregistratore in un unico apparecchio. Philips Combi, la TV con il video in più.
1: Philips, miglioriamo il tuo mondo.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, buonasera, siamo Alberto e Agnese, vi stiamo seguendo dal Trentino Alto Adige e ci amiamo tanto, piacerebbe sentire la nostra canzone. Un salutone.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Sogna un mondo di amore e pace e lo faremo diventare realtà.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ma di come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: 70 80.it.
1: Hey man.
2: Watch out!
3: WOODECKER
2: It's a woodpecker from space!

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Di quella tal carta, adottando il brevetto sforacchio alla base, il suo fortino. E quindi col lazzo tirarglielo via l'avrebbe saputo far pure mia zia. E adesso Blackjack finalmente ti tingo, te ti tengo, mannaggia la rima con gringo.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. È tornato vincitore, giusto?
1: 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Abbiamo partecipato a un esperimento.
3: Che tipo di esperimento?
2: È elettronico. Deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
3: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
2: Credo di sì. Ma a parte questo è successa una cosa. Ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, andiamo a Legnano perché c'è Mimmo che ci scrive e ci manda queste sue 10 scelte musicali, questa sua classifica, dove in posizione numero 10 ha messo Toto Cutugno con Solo Noi, canzone del 1982, al numero 9 Stefano Sani con Lisa.

0: questa quindi la canzone al numero 9 di Mimmo, al numero 8 Claudio Baglioni e Tu come stai, Stefania Rotolo con Cocktail d'amore al numero 7, al numero 6 Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: grandissimo successo del 79, ma come fanno i Marinai, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Numero 6 in questa classifica di Mimmo, che ci scrive da Legnano. Al numero 5 Maracaibo, Lu Colombo, Alberto Fortis con Milano e Vincenzo. E al numero 4
1: Milano sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi le vostre scelte musicali qui su 7080.it. Abbandoniamo la numero 4, arriva anche la numero 3, Cugini di Campagna con Me.

0: Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Questo è il titolo di questa canzone di Nada, che oggi abbiamo trovato in posizione numero 2. Questa è la classifica di Mimmo e arriva anche la numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo nel 1981 con questa canzone di Gianni Morandi, Canzoni stonate. Oggi l'abbiamo trovata in prima posizione in questa classifica di Mimmo Di Legnano, che ringraziamo. Io vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma come ti sei conciata? Perché è un vestito di Luigi 113 questo?
4: Perché?
3: Ma non andiamo mica a ballare in minuetto, andiamo in discoteca. Guarda che così le galline non ti cagano neanche.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
10: Anfe di qui.
2: Questa è 7080.it. Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
11: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nel club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma dove toccamo il fondo, secondo me, sulla colesterolemia?
6: Non me lo di.
5: No, te lo devo di.
6: Ma non me lo di.
5: No, perché lo devi sapere. Colesterolemia, motte spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
14: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
13: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
14: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
15: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
17: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Per fermare Faisal Bomber avrai una sola occasione.
3: Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
5: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti della storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: in love.
1: Avete ascoltato Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Lei ha clacsonato.
3: Tu ha clacsonato.
4: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
3: Non è possibile.
4: Come no, prova.
3: Fa un po' vedere. Davvero?
4: Vista?
3: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
4: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta di un dito, vede?
1: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
13: 7080.
12: 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: La libertà suprema della giovinezza è la libertà di sbagliare.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 8080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, sembra

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E intanto, direte voi, il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso e è facile indovinare con la caffettiera Mocha Express,
4: quella che usiamo anche noi.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Mentre il fiume dei cani ha comperato il cane. Sapete quei cani alti come cavalli, pelosi come Lucio Dallas? Il condizionamento. Oh, si sono rovinati, sì, perché consumano l'ira di Dio, mangiano a uso industriale, costano e poi sporcano, c'è niente da dire, oh, sporcano, che ne fa, raga? Sporcano. Ora nei teleclima americani la fanno nel giardinetto come da copione, anzi concimano, ma qui da noi non so marciapiede, coerente. Aiutaci a tenere la città pulita, una parola. Fanno certe robe che quando uno le vede mica pensa che l'ha fatto un cane. Pensa che l'ha fatto un avvocato, un ingegnere, un professionista e anche ambiente, perché un operaio mangia mica abbastanza per fare tutta quella roba.
1: Alto gradimento.

0: Il ricordo di quei due sette manci, schifosi pigri infestati di pulci. Oh, ciao!
1: Guarda, guarda chi si vede.
2: È proprio il vecchio Abe Simpson. Se non sbaglio non ci vediamo dai tempi di Woodstock.
3: Tu sei andato a Woodstock?
0: Tua madre ci ha trascinati tutti e due a quel diabolico festival dell'amore libero.
3: Vogliamo gli Shannon!
4: Ehi, pace, Abe. Il piccolo Homer sta roccheggiando.
3: Vergogna, ragazzo! Infilati un paio di calzoni e poi tirateli giù per beccarti una bella sculacciata.
5: Vi presento Mr. Mega Rompi. Wow!
6: Sì, wow!
7: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Il cavallo sembra sempre disattento, invece mastica, e con le sue belle labbra aguzze fa finta di dare tanti bacini all'erba, invece ne fa tanti mazzetti che poi mangia da solo, chiuso nella sua bella casetta tutta fatta di pelle d'asino.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Scusate, non mi sono presentato. Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
7: Visto? Bastano le parole giuste.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Ciò a cui opponi resistenza persiste. Ciò che accetti può essere cambiato.

0: radio70.it.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Provare per credere.
3: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che internet non esisteva, ma avevamo le enciclopedie i 15 o il conoscere?

0: 7080.it.
1: Sono le 6:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: All'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia, era già in Italia.
4: No, lui non è mio marito.
3: Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è?
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: Una lettera anonima

0: verità che brucia. Un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
1: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarla.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.
2: Maya del pianeta Psicon ci aiutò a comprendere che siamo tutti alieni fino a quando non impariamo a conoscerci null'altro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1971. Polemiche a Sanremo quest'anno. La RIFI e la Durlum, etichette discografiche in disaccordo con i costi richiesti dall'organizzazione, rinunciano a far partecipare Orietta Berti e Fausto Leali. Tra i brani in gara c'è da annoverare Adriano Celentano con Sotto le lenzuola, con un buon quinto posto.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: La città di Venezia è protagonista di due pellicole cinematografiche drammatiche in cartellone ad inizio anno: Morte a Venezia di Luchino Visconti e Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno, con Tony Musante e Florinda Volkan.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: A Londra quest'anno apre un nuovo bar-ristorante tematico con 52 posti, l'Hard Rock Café. L'idea di sorseggiare un buon caffè tra le note e i souvenir di Jimi Hendrix o dei Beatles diventa subito un successo.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: No, no, no, guardi, no, no, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole.
3: Sbiriguda, supercazzola prematurata. No, dico prematurata la supercazzola.
2: Non capisco.
3: Con scappellamento a destra.
2: Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare.
3: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
2: Ispettore, ma che dice?
3: Ispettore.
2: Ispettore.
3: Con fuochi fatui.
2: E per quanto tempo sta qua?
3: Quintana. O setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina,
2: Una pulitina.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
7: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Brescia. Vorrei, se possibile, dedicare a chi piace la musica tramite il canale 93 vostro un Still Got the Blues di Gary Moore.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no.

0: è 7080.it.
1: Noi che il primo di novembre era tutti santi e non Halloween.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Attenzione donne, qual è il titolo di questa canzone? La Filanda, la Belinda, la Bernarda.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che giocavamo con la cerbottana a chi lanciava lo stucco più lontano e poi ce lo sparavamo addosso.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E poi c'è lui in spiaggia. Beh, magari per i pomeriggi più rilassati o le sere sotto le stelle. Nick e la sua voce morbida facevano da sfondo perfetto agli sguardi intensi e alle cotte estive.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni

0: e aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Glicemia, valori normali 0,60, 1,10, 2, sai quanto c'hai? C'è 5,50. Guarda che c'è amore. Azotemia, valori normali 0,10, 0,55, 2, sai quanto c'hai? 4,40.
2: Non me lo dì.
1: Lipemia totale, reggide, valore normale 600.000, 2, sai quanto c'hai? 4.000.
3: Ma allora sto cavolo di dottore che cure mi ha dato?
4: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: info@comnect.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. Scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
6: Rispondi, Cooper.
7: Tars, sei sopravvissuto?
6: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione, loro ci hanno salvato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 1988, 24 luglio. Diviene operativo il chiacchieratissimo decreto Ferri sui limiti di velocità.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siete pronti ad ascoltare anche oggi tre canzoni della classifica italiana? Direi proprio di sì. È il 24 luglio 1981, Jukebox acceso, monetina pronta. Eccola, la inserisco subito. Oggi ascoltiamo la posizione numero 10, numero 5 e numero 4. Iniziamo.

0: questi giorni tre canzoni della classifica italiana. Questo è Jukebox, numero 10 Donatella di Donatella Rettore, al numero 5 c'è Claudio Baglioni.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: andando veramente molto forte questa canzone di Claudio Baglioni, arrivata in effetti al numero 5 della classifica italiana strada facendo. È il 24 luglio 1981, il jukebox ci deve suonare ancora un pezzo ed è questo, quello di Umberto Tozzi.
1: Tre pezzi per

0: Questa canzone è al numero 4 della nostra classifica italiana Notte Rosa di Umberto Tozzi e questa canzone ci ha portato anche al termine di questi 10 minuti. A domani, nuovo appuntamento.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: boomer in qualche modo facciamo un po' tenerezza, pietà, perché nel senso che le ultime forze che abbiamo dobbiamo giocarcele bene. E mi accorgo, diventando non vecchio, diventando anzianotto, di come si cambia anche fisicamente, no? Tipo, ingrassi più velocemente dei giovani. Ma questo non ti accorgi tu, è tua moglie, tu sei in doccia, esci e senti dal corridoio che lei arriva proprio per darti fastidio, la senti. Ti guarda e dice, dimmi, sei inscopabile.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ho lavorato in televisione per 21 anni, negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini perché adesso sto lavorando in un cantiere, ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... perché mi sembra che siate di Como, no?
4: Che sta dicendo Wilson?
5: Questa è 7080.it, gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Dimentica il passato e vivi l'ora presente.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 24 luglio 1979, eccoci qua prontissimi, che caldo davanti al nostro jukebox e ci sono canzoni bellissime da ascoltare, come la prima.
2: E allora partiamo subito con gli Electric Light Orchestra, questa è Shine a Little Love.

0: Shine A Little Love, la prima delle tre canzoni per 100 lire di Jukebox, erano gli Electric Light Orchestra.
1: E per la prossima canzone invece scelgo un pezzo che ho ballato ieri sera in discoteca, McFadden and Whitehead, questa è Ain't No Stopping Us Now.

0: Faden and Whitehead e in Non Stopping Now manca l'ultima canzone nel nostro spazio jukebox. E Ale, qual è?
1: Un po' di rock a chiudere questo appuntamento di jukebox, i Neck con My Sharona.

0: Corona, prima ancora McFadden and Weatherhead e in non stopping as now. Abbiamo aperto con Shine a Little Love, era Elite Lake Orchestra.
1: Queste le tre canzoni di oggi per le 100 lire che intanto sono finite. Torniamo domani con un'altra monetina per altri tre brani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Milano, 1977.

0: 7080.it.
1: Sono le 8:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede, tra l'altro, che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
4: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
3: Gli esteri prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
4: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
3: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
6: E perché lo avrebbero fatto?
5: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprire.
6: No, non ti avvicinare.
5: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: E passiamo senz'altro alla linea a Hong Kong. Hong Kong per il consueto commento del nostro Sandro Paternostro.
3: Qui Hong Kong, Sandro Paternostro. La situazione politica ad Hong Kong si è in questi ultimi tempi nettamente delineata. Un sondaggio pre-elettorale ha stabilito che il 98% della popolazione di Hong Kong è favorevole al regime di Chiang Kai-shek. Ecco perché gli occhi di tutti sono rivolti su Formosa, anche i miei.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, sono Renato da Milano. Vi seguo regolarmente e la canzone dei Santo California, Tornerò, mi ricorda i miei 20 anni. Grazie a voi, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: 7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa. Funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco Orlando, abbiamo pochi secondi a disposizione, devi quindi essere molto conciso. Che cosa ha concluso il segretario dell'ONU UTANT nella sua opera di mediazione in Medio Oriente? Abbiamo capito, grazie Orlando.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. 2 magazzini della società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. Il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore, che adesso dovrà essere accertata positivamente caso per caso. La presidente del Consiglio Meloni ha spiegato: è una norma che colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano

0: vigore oggi alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il calcio a margine dell'incontro con i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato per la prima volta insieme del progetto Italia. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Paolo Maldini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione mi va a dire che cosa? Piccione, vede?
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: voglia di fare casa.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Andrea da Como. Il cartone animato più bello di tutti i tempi è Mobile Suit Gundam.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.

Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
2: 7080.it.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen attaccano 2 petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi. Un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è ora ricoverato al Niguarda. Per ricostruire quanto accaduto è intervenuta anche la polizia. È iniziato alle 21 di ieri un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20:59 di oggi. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione da lavoro è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Lo sport: Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti di gioco. Ora l'italo argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
4: Sì.
3: Evidentemente è la forza che lo comanda.
4: La fonte di tempo?
3: Potrebbe essere.
4: Allora che cosa?
3: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
4: Vale a dire?
3: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
4: Cioè ha sostituito se stesso?
3: Con 30 anni in più o in meno.
4: Chissà che ha fatto ad Argento.
3: Quello che ha fatto tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
4: Dove?
3: Al principio, alle sue origini. Forse anche più indietro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
5: Una produzione K-Vox.
6: Luglio 1980, l'estate continua a regalare grandi successi e le vetrine dei negozi di dischi propongono una miscela di rock, disco music e canzone italiana. Edoardo Bennato è tra i protagonisti del momento con il rock di Capitan Uncino, tratto dall'album Sono solo canzonette, che conquista il pubblico con la sua ironia e il suo spirito anticonformista. Nelle discoteche, Stacy Letisow fa ballare tutti con Jump to the Beat, uno dei brani dance più travolgenti di questa stagione. I Change confermano il loro momento d'oro con Lover's Holiday, un'elegante fusione di soul e disco che domina le classifiche estive. Dall'Italia arriva anche Viola Valentino con Comprami, una canzone che grazie al suo stile inconfondibile diventa uno dei successi più popolari di quest'estate. A completare questa vetrina c'è Bob Seger con Against the Wind, una ballata intensa e senza tempo che mette in luce il lato più riflessivo del rock americano. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1980. Qui a Milano vende musica.
7: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: È l'abbigliamento richiesto a un pari del regno per una cerimonia di Stato.
3: Sì, vestito così a New York ti metterebbero i manicomi.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Domani è spesso il giorno più occupato della settimana.

Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Flavio, sono di Roma ma vivo a Lugano. Il brano che mi fa impazzire è il Fly For You dei Spandau Ballet, dalla bellissima voce di Tony Hadley. Anzi, ho fatto anche un pezzo in intelligenza artificiale e ve lo mando.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Fabio d'Attrezzo e il mio ricordo con la canzone di Alan Sorrenti è La mia gioventù col mangiacassette.

0: sono successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Lorenzo di Mirabello San Bernardino. Siamo qui al Bacco Tabacco. Grazie mille per farci ascoltare 7080. Ciao!
2: Ma vai! Ma vieni! Ma chi sono, Pirletti, dimmi! Chi sono? Altro che la tua ruota!
3: Che arriva ultima Pirla!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. Su 7080.it la musica la senti sdraiato sulla moquette della casa dei tuoi amici con l'impianto stereo. Questa è 7080.it. Settanta, ottantotto, settanta, ottanta. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, va bene, chiamo da Garlasco. E la canzone mi sembra che era Dance All Dance. Però qui il complesso non mi ricordo chi la cantava negli anni 80. Mi sembra che era un complesso tedesco. Ma non sono sicuro.

Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Napoli, 1987.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, mamma, non hai capito. Io mi sono innamorato di una ragazza di città.
4: Ma sei contenta?
5: No.
4: Mamma, è una brava ragazza, è diplomata.
5: Allora lei è un putanù.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce.

0: finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Continua, molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta altissima la tensione tra Iran e USA mentre continua l'escalation nella guerra tra i due paesi. Nella notte di oggi si è conclusa la 13ª serie di attacchi consecutivi contro Teheran. La via navigabile internazionale rimane aperta al transito nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran. I centri logistici del più grande rivenditore online russo sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo e Tver in Crimea. I centri logistici a San Pietroburgo hanno subito un vasto incendio in uno degli impianti. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque garantite le fasce di garanzia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa c'è?
6: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
5: Cosa cerchi di immaginare?
6: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
5: È strano, pensavo la stessa cosa.
6: Di Argento?
5: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
6: Io ho origini molto positive. Non precisabili, magari, ma positive.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X. La selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: No, non posso crederci. Uno dei miei ragazzi che si rimbambisce per amore mi sembra alquanto impossibile.
2: Oh, eccolo che arriva.
3: Ciao ragazzi. Buondì, amico mondo.
1: Senti una cosa, voglio che nessuno arrivi in ritardo e quel nessuno sei tu.
3: Stai parlando con me?
1: Sto parlando con te, ma chi credi di essere?
3: Credo di essere innamorato.
1: Innamorato?
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao, sono Milena da Legnano. Il mio cartone animato preferito era Capitan Harlow.
0: Questa è 7080.it.
11: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo segue solo il ritmo delle canzoni. Il sole si alza piano dal mare, accarezza l'orizzonte e trasforma la spiaggia in un palco dorato. Qui le onde tengono il tempo, le palme fanno da coro e l'aria è piena di melodie che non hanno alcuna intenzione di svanire. Oggi vi porto con me lungo questa riva luminosa, tra incontri sorprendenti e musica che sa ancora far battere il cuore. Il sole è già alto e scalda la sabbia sotto i piedi. In lontananza sento una vibrazione familiare, qualcosa di profondo, quasi ipnotico. Tra riflessi d'acqua e cielo infinito, seduto davanti a una tastiera invisibile che sembra fatta di luce, c'è Richard Wright. Le sue note si intrecciano con il vento, costruiscono muri e subito dopo li abbattono con eleganza. Qui a Neverland anche i mattoni sanno danzare. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Another Brick in the Wall.
11: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino, con ancora quelle vibrazioni nell'aria, finché il paesaggio cambia colore. Tutto diventa più caldo, più californiano. Anche qui, in mezzo all'oceano, sento delle armonie arrivare leggere, come una brezza del mattino. Appoggiata a una roccia, con un sorriso accogliente e una presenza che scalda più del sole, incontro Cass Elliot. C'è qualcosa di dolce e potente nella sua voce, qualcosa che sa di libertà e viaggi senza fretta. Basta uno sguardo ed è subito magia. Le voci si intrecciano e per un attimo sembra davvero di essere su una strada infinita verso l'orizzonte. E allora partiamo insieme con California Dreaming.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Camminando verso una piccola radura fiorita, incontro Sergio Enrigo. È lì, tranquillo, circondato da colori e profumi, con quello sguardo gentile che sembra raccontare storie semplici ma profondissime. E allora ci fermiamo un momento, respiriamo piano e lasciamo spazio a una canzone che è quasi una carezza. Ci vuole un fiore.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro il mare, Neverland si accende di una luce morbida, quasi magica. Non è un saluto, è solo una pausa, perché qui la musica continua, sotto un cielo che cambia colore. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70...

0: Tormento Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci amici del mare e dei pomeriggi infiniti, è il 1976 e il jukebox sulla spiaggia ci regala emozioni a tutto volume. You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sawyer, ritmo irresistibile per chi non riesce a stare fermo nemmeno un secondo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma il bacio partiva sempre! Andavano di moda i seguenti baci all'epoca nostra: lumacone, mordicchiato, passionale, frullino, nevrotico, profondo, tecnico, serpentello, bruschettato, che dipendeva da quello che ti eri mangiata il giorno prima, pennellone, che ti levava anche le placche, cubo di Rubik, che ti rimetteva a posto i denti in ordine di colore.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, io ascolto quello che voglio.
2: Tu devi ascoltare la barriera di
1: quella in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
3: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffaret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono state già tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Ha sorpreso un uomo con il volto coperto dentro la sua casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. L'esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del DDL prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre ora viene invertito l'onere della prova. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Lo sport, niente da fare per Pep Guardiola. Nella notte tra giovedì e venerdì Pep ha chiamato Paolo Maldini e Leonardo, rifiutando la proposta principalmente per motivi personali che vanno al di là del calcio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
7: Io pensavo di...
6: Come conti di rimediare?
7: Pensavo
6: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
7: Dove saranno i genitori di quel bambino?
6: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
7: E lui non sarebbe qui.
6: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
7: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
6: Il passato.
7: E la mano destra?
6: Il futuro.
7: Può darsi.
6: È un'eventualità.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Allora è deciso, i Griffin passeranno una serata blockbuster.
1: Quando arriviamo lì ti darò $20 se dici: ho sentito che Magic Mike è bello.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ciao 7080, sempre complimenti, sempre grandi, sempre bellissima musica. Sono Marco dalla provincia di Lodi, per l'esattezza Casal Pusterlengo, uno dei nomi più lunghi d'Italia.
9: Oddio, svengo.
8: Ciao.
2: Questa è 7080.it. The Disco
10: Action. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Sette e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto personaggio di Carosello. Nel 1966, sulle note di El Cigarón del musicista venezuelano Hugo Blanco, approdò su Carosello per i pannolini Lines uno dei personaggi più popolari del contenitore pubblicitario, l'ippopotamo Pippo.
4: Bambini, ecco a voi Pippo, grande attore.
3: La prima serie della reclame, ideata dall'agenzia di Armando Testa, andò in onda con lo stesso protagonista fino al 1976. Gli spot, circa 12, videro la direzione di Corrado Farina, Ezio Perardi, Piero Benedetti. In seguito, con l'avvento in TV del colore, i giovani fan scopriranno che l'ippopotamo Pippo era azzurro, come gli ippopotami delle ceramiche dell'antico Egitto.
4: Poi Pippo che eseguirà il suo numero di maggior successo, la papera.
3: Lo scultore Santo Alligo raccontò in un'intervista che la prima copia del pupazzo venne creata dall'artista Piero Gilardi. Quel primo esemplare, realizzato in poliuretano espanso e composto da due pezzi, non si muoveva, per cui dopo i primi caroselli venne abbandonato. Dopo una serie di tentativi andati a vuoto e con l'ausilio del fotografo Antonello Beniamino, col pallino della meccanica, Santo Alligo realizzò l'ippopotamo Pippo che tutti conosciamo.
5: Grazie bambini. Ed ora un'informazione per la mamma.
3: L'ippopotamo aveva al suo interno due persone. Quella posizionata nella parte anteriore aveva il compito di muovere le palpebre, orecchie, bocca e i piedi davanti. L'altra persona, collocata alle spalle del precedente, aveva invece il compito di muovere solo i piedi posteriori. In seguito, a causa del suo deterioramento, Santo Alligo raccontò di essere stato incaricato di realizzare un nuovo ippopotamo dalla pelle più resistente grazie a una particolare vernice azzurra.
6: Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente con le gambine aperte? È la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale.
3: Nel 1972 una terza versione di Pippo fu creata dallo scenografo Silvio Conti e Walter Danzero, quest'ultimo a sua volta impiegato all'interno della creatura. Il personaggio della pubblicità Lines aveva la voce di Carlo Bonomi, fra i doppiatori di caroselli più famosi. Sua presenza quella del gigante amico nella pubblicità Ferrero. Il pupazzo dell'ippopotamo Pippo divenne un giocattolo molto ambito. Fu messa in commercio anche una versione alta 16,5 cm, lunga 31 cm e profonda 15.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
7: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Asciugamani Finis, calze di marca. Sono i regali che vi fanno risparmiare almeno 150 lire per ogni litro di cera emulsio. Cera emulsio.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Avanza!
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso. Dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli aiuti dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano 2 petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Le borse vanno giù. 2 infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
4: Questa camera è davvero speciale, è l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
5: Viene dal futuro.
4: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
5: Cioè niente che riusciamo a vedere.
4: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
5: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
4: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
5: Non ne ho idea.
4: Lo prevedevo, quindi riporta qui Argento.
5: Ora?
4: Sì, ora.
5: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
4: Preoccupato?
5: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
4: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
5: Beh.
4: Riporta indietro il tempo.
5: A quando noi tre stavamo insieme nel soggiorno.
4: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey boomer,
1: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo te e la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, conduce Roberto Lucchi.
3: Queste canzoni tra gli anni 70 e 80 scelte quest'oggi arrivano dalla provincia di Milano, esattamente da Magenta, dove c'è Arianna che ci ha mandato questa sua classifica. Al numero 10, Lucio Dalla, Piazza Grande.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
4: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

una bella canzone proprio per iniziare con questa tua classifica, Arianna, dove al numero 10 è messo Lucio Dalla con Piazza Grande. Al numero 9 Viola Valentino, Comprami. C'è Umberto Balsamo con Balla. Al numero 8, al numero 7 Mina, Amor Mio.

0: primo posto in tutte le classifiche nazionali per questa canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, nel 77. Ariana oggi l'ha messa al numero 6 nella sua classifica. Al numero 5 Mia Martini, Donna sola. Renato Zero, Il carrozzone, al numero 4. C'è Raffaella Carrà al numero 3.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Mi

0: Questa è la tua numero 2 Arianna, quindi Angelo Branduardi con Cogli la prima mela, canzone che dà il nome anche al suo album pubblicato il 27 luglio del 79. Adesso c'è anche la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni che ha scelto Arianna Di Magenta oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Al numero 1 ha messo la PFM con Impressioni di settembre, pezzo del 1971. Anche per oggi è tutto, io aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da piocco che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso?
4: Ah, quello lì.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornata vincitore, pronto?
9: Avevo 25 anni, l'ascoltavo in discoteca quando sono entrata per la prima volta.
7: Ah, sì?
9: Era pieno di figa.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
11: 24 luglio 1982. Eccoci pronti con Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. La nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana, che oggi vede in ultima posizione Irene Cara con Fame, mentre al numero 9 i Blue Feather con Let's Funk Tonight. Wow.

Blue Feather, Noni Oggi, 24 luglio 1982. Partiamo quindi con Weeks Compilation. Numero 8 per i Clash con Rock the Casbah, mentre al settimo posto ascoltiamo Kid Creole and the Coconuts con Stool Pigeon. Un successo.

Stool Pigeon, questi erano Kid Creole and the Coconuts su 7080.it al settimo posto della Weeks Compilation. Davanti al numero 6, le Cherry con Marshall.

Murphy's Law, Le Cherry, numero 6 oggi, 24 luglio 1982. Numero 5 per gli Imagination con Music and Lights. Davanti a loro, Shy Boy, Le Bananarama. E al numero 3, gli Shalamar. E andiamo ad ascoltarli con A Night to Remember.

A Night to Remember, questi sono gli Shalamar, terzi nella Weeks Compilation del 24 luglio 1982. Numero 2 per la Steve Miller Band con Abracadabra. E siamo pronti a svelare la prima posizione anche di questo appuntamento, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Fame, Irene Cara, è al numero 10. I Blue Feather, numero 9 con Let's Funk Tonight. Noni, i Clash con Rock the Casbah. Stool Pigeon, Kid Creole and the Coconuts sono al numero 7. Mentre al numero 6 abbiamo ascoltato le Cherry con Marf Slow. Music and Lights, l'Imagination sono quinti. Quarto posto per le Bananarama con Shy Boy. Numero 3, Shalamar, li abbiamo appena ascoltati con A Night to Remember. Abracadabra, la Steve Miller Band, è al numero 2. E al primo posto oggi, 24 luglio 1982, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo i Trio, che ha

0: Da, questi sono i Trio, primi nella Wix Compilation di oggi, 24 luglio 1982. Con questo brano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con i 10 Over the Top alla carte. Wix Compilation torna domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Box hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Oogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Le scarpe vanno costruite bene, altrimenti fanno venire i calli. Chi ha i calli indovina il tempo. Il colonnello Bernacca ha sempre usato solo le pantofole.
6: Questa qui era qui, no? Dopo io l'ho spostata qui per far più, più scena.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma

0: vandalismo, cosa fa?
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il primo ministro della Spagna ha definito drammatica la situazione causata dai violenti incendi boschivi che stanno colpendo contemporaneamente diverse aree del paese. Tra i roghi più preoccupanti figurano quelli divampati ad alcune decine di chilometri da Madrid. È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del parco delle cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Per i tantissimi italiani in partenza con l'auto per le vacanze, l'aumento del prezzo dei carburanti non è certo una buona notizia. Come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il 15% e di 26 centesimi in autostrada. Il calcio, il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale, resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato e divisibile all'infinito.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Disco Groove by 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma li stai scherzando?

0: Mi hanno detto che il dottor Liberati sta qua, c'è?
1: Il signor Stefano è uscito adesso, eccolo là.
0: Grazie. Chi è? Guerra nazionale, fresca,
1: no,
0: dall'Italia.
1: E fumole americane.
0: Ah, bravo, fumo pure io, dammene uno. Grazie.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton, ho riso, non so, a fare sto lavoretto. Bellissimo, veramente, ma mi ha un appagamento totale, guarda, grazie.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: New Wave Collection oggi con Police, Don't Stand So Close to Me, Ramones, Baby I Love You, Rochford, Cuddly Toy, Siona Dancing, More to Lose, il Roxy Music di Brian Ferry con Over You e gli Spandau Ballet con Row. E noi oggi partiamo con questa.

0: Alessia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi su

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore da oggi e sono rivolte a 60 paesi. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Un morto sul lavoro anche a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata

0: un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop della circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. Primo vero esodo della stagione, in quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Situazione complicata oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. ANAS sospende o chiude fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Mi scusi, antenne come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri.
2: Vabbè, delle forestieri.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Vivo a Bologna, ho 54 anni, mi chiamo Michele. Ho 54 anni, mi chiamo Michele.
9: Dai, io.
8: No, i cartoni li guardavo una volta, adesso guardo i telefilm, ma poi più che altro film, sport, calcio, eccetera, eccetera. Ai miei tempi si guardavo anche i cartoni animati, i telefilm,
10: sì.
8: Eccetera, insomma, film.
9: Dai,
8: adesso film meno. Guardo lo sport, calcio e altre che hanno a che fare con lo sport, anche pallacanestro e altri sport.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Non aver paura della morte fa meno male della vita.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, sono di Zeme, in provincia di Pavia. Mi chiamo Doris. La canzone che mi piacerebbe ascoltare è Hard to Say I'm Sorry dei Chicago, dell'82, lo stesso anno che è nato il mio compagno. La cosa che mi ricorda è che praticamente quando ascoltavo quella canzone ho conosciuto il mio compagno.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: La mia canzone preferita è Going Back to My Roots di Lionel Richie.
2: Che stai dicendo, Willis?
1: Ho sbagliato, è Richie Evans. Going Back to My Roots di Richie Evans.
3: Non sono molto convinto.
4: Sai che facciamo? Comincio io.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Lino picco, là.
2: Per colpa di un uccello, lei purtroppo cade.
3: Passiamo al secondo. Come secondo cosa ci suggerisci?
4: Sì, come secondo io direi di fare del cappone al fior di latte con dei marroni glassati.
3: Cappone con i marroni, ho capito, vabbè. Io non ho mai sentito il cappone con i marroni, comunque nemmeno tu non l'hai mai sentito, ok. Ridete voi, perché ridete? Cosa avete capito, eh?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
5: Buongiorno, sono Emilio da Brescia, vorrei ascoltare Don't You dei Simple Minds. È un ricordo, Londra 1985, il concerto strepitoso. Grazie, buona giornata a tutti.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, che dirvi, da quando vi ho scoperto mi è cambiata la vita.
2: La Madonna!
1: Quindi io vorrei ascoltare Alan Parsons Project.
2: Bravo!
1: Grazie, Francesco, dalla provincia da Siena.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi per essere boomer, che ne sapete, eccola, guardate i millennium, tutti sbarbati, pulviti, licci, licci, capelli cashmere, ma tu voglio, ma vi voglio bene. Noi boomer, noi dovevamo avere i peli.
4: Ma noi i peli.
3: Io a 20 anni tenevo dei peli che neanche ora so, ci voleva la falciatrice, ci voleva. E quanto li ho aspettati quei peli. Non mi uscivano. Sì, ogni mattina controllavo, niente. A 13 anni ancora dovevano uscire. L'ho provato di tutti i modi, mi giuro. Mi sono annaffiato il pettorale, mi sono attaccati i capelli avanzati dal barbiere sotto le ascelle con biadesivo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
8: 7080.
7: Oppure
8: Hey Siri.
7: Metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri sul corpo del 42enne morto a Bologna, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue, un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso. Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava la donna, con il marito e il figlio, si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. La 52enne e l'autista keniano sono deceduti. Il marito e il figlio della donna sono feriti, ma non in gravi condizioni. Due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto una serie di maltrattamenti a bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, avviate a giugno, si sono concluse in questi giorni con l'arresto delle due donne, che ora si trovano ai domiciliari. Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti. Come affermato dal Codacons, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. La benzina negli ultimi 21 giorni è rincarata di 16,5 centesimi. Formula 1, Leclerc è il più veloce nelle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la rossa di Hamilton, Vesti settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli sedicesimo. Alle 17 la FP2. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quale ragione non puoi lavorare là?
5: Non mi è possibile operare da quella stanza.
4: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
5: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
4: Che cosa ti disturba?
5: La stanza in se stessa è viva.
4: Per mezzo di cosa?
5: Il tempo.
4: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
5: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
4: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
5: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: insomma, me la fa o non me la fa signizione?
1: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
2: T'ha fatto male?
0: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
1: A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma, chi è?
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Potreste mettermi una canzone words, come si dice? Non mi ricordo. O Just in Case, oppure Alone, I Star That Joke. Insomma, Baby Jesus, poi parole. Robin, grazie a tutti voi.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Cambia la tua vita oggi, non scommettere sul futuro. Agisci subito, senza indugio.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Pronti anche oggi con Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'appuntamento di 7080.it con le discografie degli artisti degli anni 70 e 80. Oggi mettiamo il focus su un geniale musicista inglese con due carriere parallele. Batterista prima e cantante poi nei Genesis e solista. Parliamo di Phil Collins. Al contrario di tante altre carriere soliste, quella di Phil Collins non inizia a causa dello scioglimento della sua band, ma viene portata avanti addirittura in parallelo. Infatti, gli anni 80 vedono l'alternarsi di uscite musicali di Phil Collins come solista e insieme ai Genesis come gruppo. Il primo album di Phil Collins è del 1981 e si intitola Face Value. Già in quest'opera troviamo uno dei suoi più grandi singoli di sempre. Ascoltiamo In The Air Tonight.

In the Air Tonight 1981, Face Value, questo è Phil Collins, il protagonista di oggi dei Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Quattro anni dopo, 1985, viene pubblicato il terzo album solista di Phil Collins, No Jacket Required, letteralmente non obbligatorio indossare una giacca. Il titolo dell'album riprende in modo ironico un episodio avvenuto con protagonisti proprio Phil Collins e il suo amico e collega Robert Plant. I due stavano per entrare in un locale, ma Phil Collins era stato rimbalzato poiché non indossava nessuna giacca. Quindi, scherzando su questo avvenimento, Phil Collins ha deciso di chiamare il suo terzo album appunto No Jacket Required, e la traccia che apre quest'opera del 1985 è Sussudio, una parola che in realtà è priva di significato. Phil Collins ammise infatti di aver improvvisato alcuni versi con la bocca mentre suonava una drum machine, da qui l'ispirazione per la canzone. E dunque, su 7080.it ascoltiamo Phil Collins con Sussudio.

0: No Jacket Required del 1985, il terzo album di Phil Collins, e abbiamo appena ascoltato Su Studio. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. E andando avanti con l'ultima canzone che ascoltiamo oggi per questo appuntamento de Il Numero Perfetto, ci spostiamo nel 1989. In quest'anno esce il quarto album di Phil Collins, But Seriously. Il primo singolo estratto da questo disco è Another Day in Paradise. Nel brano Phil Collins affronta il difficile tema della povertà, in particolare quello legato ai senza tetto, che sono anche il soggetto protagonista del videoclip che verrà girato proprio per questo brano. E dunque da But Seriously 1989 Phil Collins ascoltiamo Another Day in Paradise.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'arte.

0: Another Day in Paradise di Phil Collins dal 1989 qui su 7080.it. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Il nostro spazio con l'approfondimento sugli artisti degli anni 70-80 finisce qui. Torniamo domani con altre tre canzoni per un altro artista sempre qui su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer.
1: Così? Ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e lo

0: Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra, l'avrebbero
2: terribile.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, ma anche Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
6: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it.

0: la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta

0: a causa di un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniota, feriti non gravi il marito e il figlio della 52enne. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne Daniele Rezza, che nel 2024 ha ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha messo ora a un percorso di giustizia riparativa. Tra le motivazioni, l'opportunità di tentare un suo effettivo recupero sociale. È stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del Parco delle Cave di Brescia. Il cadavere era a circa 12 metri di profondità. Quattro palestinesi e un israeliano sono stati uccisi in uno scontro a fuoco in un villaggio in Cisgiordania, 7 feriti. Secondo fonti palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato il villaggio e i residenti si sono difesi. Israele parla invece di un attacco terroristico e invia rinforzi militari in Cisgiordania. Il premier Netanyahu promette fermezza. Dopo giorni di speranza, di incontri e contatti, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. Il rifiuto è legato principalmente a motivi personali. Il tecnico catalano aveva infatti già annunciato il desiderio di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Nel nuovo Totonomi ora in pole scatta Andrea Pirlo. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Che cosa hai fatto?
3: Che vuoi dire? Quando?
2: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
3: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare Argento.
2: Dovevi solo pensarlo?
3: Sì.
2: Fallo ora.
3: Acciaio!
4: Ho visto tutto. Ritorna qui.
3: Il terrazzo?
4: Sì, ma era il passato o il futuro?
3: Non so, poteva essere uno o l'altro.
4: Prova qui a riportare indietro il tempo. Quando io, tu e Argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: E a una certa, all'imbrunire, cominciavano le mamme i richiami della giungla. Marco, vieni su, che te gonfio. Oh, vieni un po' qua, che già è pronto. Se non si attacca tutto, te lo metto per cappello. Te sgozzo, vieni a casa.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Buongiorno a voi, cari cari ragazzi di 7080. Io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
7: Come dice, prego?
6: Mettete la canzone di Samballato.
8: Un attimo! Ma

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Per concentro di gravità permanente.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Radio90.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 17:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, disposto un supplemento di accertamenti. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con il marito e il figlio su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
6: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
7: È capace di qualunque cosa.
6: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè, cosa succederà?
7: Acciaio,
6: se...
7: è pericoloso.
6: Lo so, io vivo pericolosamente.
7: Ti prego, se poi scomparissi anche tu.
6: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
7: Non sappiamo cosa
6: so può benissimo fare. Cosa può fare.
7: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
6: È su questo che faccio affidamento.
7: Ma non puoi rischiare, acciaio.
6: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlargli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
0: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Ci sono le canzoni e i successi di Fiorella Mannoia oggi in Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Subito un suo successo, quello del 1981, questo 45 giri. Ammazzo

0: È proprio nel febbraio del 1981 che esce questo singolo, dove sul lato B c'è "Meno male che il temporale sta passando" e sul lato A questa canzone che la porta al successo dal titolo "Caffè nero bollente". Andiamo avanti? Ma certo, e allora ascoltiamo anche questa, "Come si cambia".
1: Il numero perfetto, tre capolavori di un grande artista della musica italiana scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.
2: Un pomeriggio della vita, ad aspettare

0: altro successo anche con questa canzone dal titolo Come si cambia, pubblicata nel febbraio del 1984.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Parliamo di musica, di canzoni, di successi, ma la critica definisce questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Le notti di maggio, un capolavoro della musica italiana. Canzoni per parlare, questo è l'album che lo contiene, è pubblicato nel 1988. 10 minuti oggi dedicati a lei, Fiorella Mannoia, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Hey! Giovane?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età.

0: A proposito di animali, hanno appena aperto la caccia, c'è quel tizio che va alla caccia della lepre, spara, pa! La lepre zazza via, pa! La lepre zazza via, pa! La lepre zazza via. Quando fanno così la abbasserei.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: Ciao, sono Gianluigi da Como. Ricordo serate tra amici negli anni 80.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: C'è solo una felicità nella vita, amare ed essere amati.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 18:57.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di spadato. Sotto gli pende giù tutto il latte, che dopo sotto si mette lì una specie di semicircolo di involdi, che dopo gli pende tutto dentro lì, poi si carica su tutto il latte, si porta in un coso che dopo c'è una puleggia che fa lo sbattimento, dopo si fa il formaggio che fa la stagionatura che puzza un po'.
0: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: vintage.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti.

0: La tragica morte Abderrahim Fakir sarebbe stato preso in carico dal centro di salute mentale a Bologna. Il 42enne è morto il 19 luglio al Pilastro Bologna dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti sotto gli occhi di quattro volontari della Croce Rossa. Doveva incontrare gli specialisti nuovamente ad agosto. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Un morto sul lavoro anche a Roma, la vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata su un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. Al Tour de France è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ti faremo avere tutto quello che vuoi. Hai capito? Noi ti porteremo indietro, nel tempo, all'epoca a cui appartiene.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox. Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
8: In alta qualità audio.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Noi occidentali abbiamo l'ora, ma mai il tempo.

0: suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Beatrice e vi ascolto da Lecco. La mia canzone preferita degli anni 70-80 è Don't You Want Me di The Human League e mi ricordo la prima volta che sono andata in discoteca con mio padre.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Alessandro, Privio, Lombardia, provincia di Lecchio. Sto guardando la televisione 70-80, adesso ti mando la foto. E London Beat, a White and Bout, sai perché? C'ho 61 anni.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare You're So Vain di Carly Simon, che mi ricorda il mio primo bacio.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ho detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, con tanti uccelli in circolazione, mi va a dire che cosa? Piccione, vede? Lei è una piccione.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono Aurelio 67 da Desio.
3: Aurelio 67 da Desio.
2: Questa canzone mi ricorda i primi anni delle discoteche. Ciao, grazie.
4: Croce,

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E bentornati sulle frequenze del sole, della sabbia e dei sogni. È l'estate del 1977 e il jukebox sulla spiaggia vibra con tre hit che hanno fatto la storia. Pronti a tuffarvi nella musica? La voce calda di Umberto Tozzi è un ritornello che ti entra praticamente dentro. Era la colonna sonora di ogni storia, nata tra un ombrellone e un tramonto. Un inno alla passione estiva, diretto e sincero.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 20.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
5: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
1: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
9: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente. Secondo indiscrezioni, il presidente Donald Trump sarebbe pronto a inasprire ulteriormente la risposta americana dopo i nuovi attacchi iraniani nel Golfo. Cresce intanto il timore di un coinvolgimento degli Houthi e di possibili ripercussioni sul traffico marittimo nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Sui mercati il petrolio continua a salire, con il Brent che si mantiene sopra i $100 al barile. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La riforma introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, senza abbassare l'età dell'imputabilità né aumentare le pene. Per il governo si tratta di uno strumento per contrastare la criminalità minorile, mentre opposizioni, penalisti e associazioni criticano il provvedimento, ritenendolo troppo repressivo e lesivo dei principi della giustizia minorile. La cronaca, ergastolo per Vincenzo Gerardi, il 58enne riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate nell'aprile del 2025 a Samarate, nel Varesotto. La corte d'assise di Busto Arsizio ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Ai familiari della vittima è stata assegnata una provvisionale di 880.000 euro. Per l'accusa il delitto è maturato dopo la decisione della donna di separarsi dal marito. La viabilità, scatta il primo grande esodo estivo. In questo fine settimana di fine luglio sono attesi sulle strade italiane circa 27 milioni di veicoli, con traffico intenso e bollino rosso soprattutto nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domenica. A complicare gli spostamenti anche lo sciopero dei treni in programma fino alle 21 di oggi e il rialzo dei prezzi dei carburanti. E infine lo sport, calcio. Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo con l'ex allenatore della Juventus per un contratto fino al 2030. Pirlo dovrà prima liberarsi dallo United di Dubai, poi arriverà l'annuncio ufficiale. La scelta apre il nuovo corso azzurro guidato dal direttore tecnico Paolo Maldini dopo la terza esclusione consecutiva dell'Italia dai mondiali. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Allora, come vi chiamate?
4: Tanto vale dirlo.
5: Non possiamo.
4: Lui Eldred e io Rotwin.
3: Nomi del passato?
6: Sì.
3: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
4: Sì, è così.
3: Ci siete solo voi tre? Avanti, rispondi.
4: Sì, sì, ci siamo solo noi tre qui.
5: Ma è impossibile.
6: Cosa impossibile?
5: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
6: No.
5: Non in questo periodo di tempo.
4: Voi da dove venite?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo segue solo il ritmo delle canzoni. Il sole si alza piano dal mare, accarezza l'orizzonte e trasforma la spiaggia in un palco dorato. Qui le onde tengono il tempo, le palme fanno da coro e l'aria è piena di melodie che non hanno alcuna intenzione di svanire. Oggi vi porto con me lungo questa riva luminosa, tra incontri sorprendenti e musica che sa ancora far battere il cuore. Il sole è già alto e scalda la sabbia sotto i piedi. In lontananza sento una vibrazione familiare, qualcosa di profondo, quasi ipnotico. Tra riflessi d'acqua e cielo infinito, seduto davanti a una tastiera invisibile che sembra fatta di luce, c'è Richard Wright. Le sue note si intrecciano con il vento, costruiscono muri e subito dopo li abbattono con eleganza. Qui a Neverland anche i mattoni sanno danzare. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Another Brick in the Wall.
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino, con ancora quelle vibrazioni nell'aria, finché il paesaggio cambia colore. Tutto diventa più caldo, più californiano. Anche qui, in mezzo all'oceano, sento delle armonie arrivare leggere, come una brezza del mattino. Appoggiata a una roccia, con un sorriso accogliente e una presenza che scalda più del sole, incontro Cass Elliot. C'è qualcosa di dolce e potente nella sua voce, qualcosa che sa di libertà e viaggi senza fretta. Basta uno sguardo ed è subito magia. Le voci si intrecciano e per un attimo sembra davvero di essere su una strada infinita verso l'orizzonte. E allora partiamo insieme con California Dreaming.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Camminando verso una piccola radura fiorita, incontro Sergio Endrigo. È lì, tranquillo, circondato da colori e profumi, con quello sguardo gentile che sembra raccontare storie semplici ma profondissime. E allora ci fermiamo un momento, respiriamo piano e lasciamo spazio a una canzone che è quasi una carezza. Ci vuole un fiore.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro il mare, Neverland si accende di una luce morbida, quasi magica. Non è un saluto, è solo una pausa, perché qui la musica continua, sotto un cielo che cambia colore. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it. Il tuo

0: alla nostra età ogni tanto bisogna fermarsi. Ehi, calma, bisogna capire quali sono i nostri limiti. Fumare, basta, non si può più, pressione alta. Io sto cominciando con la sigaretta elettronica. Mi costa 600 euro la settimana perché io distinto la butto per terra.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
0: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Ciao 7080 T, grandissime persone. Sono sempre Corrado da Milano, volevo solamente dirvi una cosa. Abbiamo dei grossissimi problemi di ricezione.
7: Porcaccia la vaccaccia.
6: È come se si incantasse un DVD.
7: La Madonna.
6: Ogni tanto sparisce, viene fuori la scritta nessun segnale.
8: Porca forza.
6: E poi dopo un po' riparte. Giusto per avvisarvi, siete dei grandi ragazzi, continuate così.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer!
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma li stai scherzando?
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avresti detto esagerato.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trento, 1970.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senti, tu che sai tutto, lo sai che mio babbo è affogato in mezzo al mare? Per poco? Per salvarlo, affogavo anch'io.
4: No, il tuo babbo è salvo e al sicuro. E dipende solo da te di farlo tornare tra noi.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Si allarga il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuove pesanti azioni militari contro Iran e Houthi, mentre Teheran ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. Intanto proseguono i raid in Iran e cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove nuovi scontri hanno provocato vittime da entrambe le parti. Il governo valuta nuove misure contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili interventi, compresa l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Intanto continuano a salire i prezzi alla pompa. La benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio supera i 2 euro e 10 centesimi sulla rete ordinaria. La cronaca: emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Voltiamo pagina. Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze estive fuori casa, con quasi 9 su 10 che sceglieranno una meta nel nostro paese. In questo fine settimana è atteso il primo grande esodo, con oltre 27 milioni di veicoli sulle strade e traffico da bollino rosso. Secondo Federalberghi, il giro d'affari dell'estate

0: La notizia, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Avete notato? Non c'è un solo uomo in questo posto.
3: È mai possibile che siamo arrivati in un mondo dove non esistono uomini?
2: Non sarebbe magnifico? Gli unici uomini in un mondo pieno di donne affamate d'amore.
3: Cari signori, abbiamo raggiunto il paradiso.
4: Io non direi proprio, amici. Ricordate che ci hanno arrestato.
2: Forse l'hanno fatto per proteggerci. Quelle donne ci hanno assalito.
5: Signori, venite pure, prego.
4: Sarà meglio non dire niente finché non avremo scoperto che succede qui.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Di nuovo benvenuti al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi tra le canzoni England Dan e John Ford, I Really Love to See You Tonight, Marianne Faithfull, As Tears Go By, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Garland Jeffries, Hail Hail Rock and Roll, i Mamas and Papas con San Francisco, i Pretenders con la voce di Chrissy Hynde, Back on the Change Gang, Huey Lewis and the News, If This Is It, i Rolling Stones, I'm Free, Eric Burdon, Spill the Wine, Ross Stewart, Sailing. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
2: Ecco un bel soldino per la mia amata! Questa volta mi vedrai!
3: Cos'è?
4: Su!
3: Ma è lei!
4: Così e via!
2: Ecco come mi farò vedere!
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
13: Buen día, quien habla es Milton desde Paraguay, Sudamérica. Yo sono uruguayano y vivo en Paraguay. Quería escuchar de Rupert Holmes Piña Colada. E il testo mi gloria per una canzone sarebbe bello raccontare questa storia agli ascoltatori. Una muy linda letra, una muy linda letra para contarle al público de esta bella historia. Muchas gracias, un abrazo muy grande desde Paraguay, Sudamérica.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Chi segue due conigli non prenderà nessuno dei due.

0: 70.it. Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Lovin', Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buongiorno, alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Continua l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia oltre 110.000 persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno già distrutto circa 14.000 ettari di pineta tra la Gironda e Cap Ferret. Critica anche la situazione in Spagna, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni a causa dei roghi che minacciano l'area di Madrid. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere le operazioni di spegnimento. E restiamo all'estero, perché prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 13ª notte consecutiva Washington ha condotto raid contro obiettivi iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco. Intanto gli Houthi hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Donald Trump minaccia nuove azioni militari contro Iran e Houthi, mentre cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove proseguono gli scontri tra israeliani e palestinesi. Ed ora la politica, perché prosegue il confronto sulla riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. La Premier Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo.
3: Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo passa ora all'esame del Parlamento. La cronaca: un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto.

0: 3 edizioni consecutive mancate. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ehi, dottor Santiago! Come va con la macchina del tempo?
3: 4 anni e ancora non funziona. Pensavo fosse un problema relativo alla chiave di accensione, ora invece... credo si tratti del pannello di controllo. Vediamo. Relè del flusso temporale, tarato. Indicatore del trasferimento di materia, operativo. Ah, non lo so.
2: Ce la farai, papà.
3: Ce la faremo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: 7080.it e Keybox presentano
1: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Oggi tutti in spiaggia con i Righeira a ballare insieme alle Easy Lady di Spagna, e tra le lady c'è anche Samantha Fox. E ancora i Simply Red con If You Don't Know Me By Now, Nick Kamen, Loving You Is Sweeter Than Ever, Real Life, Send Me An Angel, Robin Gibb, Juliet, Diana Ross, I'm Coming Out, Ryan Paris, La Dolce Vita, Sandra, Maria Magdalena. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Gli architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi.
1: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Sempre Rosario da Napoli, vorrei ascoltare se è possibile Indie Last Night DJ Save My Life.
4: Oh yeah.
5: Last Night DJ Save My Life.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Chi abbassa la testa perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: bella brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?
0: 7080.it presenta

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radiogracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio.

cominciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico, ma allo stesso

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

Beh, con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato del

E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

con Come on Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo ricordano.

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma con un'anima rock tanto da farli rimanere immortali. E poi la leggiadria, la leggerezza dei 10cc, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I 10cc non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e una atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth. Voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

I Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi, con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri. E forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni, ma piena di anima.

gli anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in questa estate, in 1977, arrivano lei e lui, un'esplosione di futuro. Il beat elettronico firmato Giorgio Moroder cambiava le regole del gioco, un pezzo storico, rivoluzionario, sexy.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 22 e 56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Due signori in treno si fanno delle confidenze. Uno dice all'altro: lei pensi che io non ho mai avuto rapporti con mia moglie prima del matrimonio? E lei?
5: Io non saprei come si chiamava sua moglie prima di sposarsi.
1: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080.
1: 7080.
7: Oppure:
1: ehi sì,
7: metti 7080.
1: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Capferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. E restiamo all'estero. La situazione tra Russia e Ucraina. Mosca ha annunciato nuovi attacchi contro porti e infrastrutture militari ucraine, mentre Kiev rivendica raid su obiettivi strategici e petroliferi in territorio russo. A Zaporizhzhia un bombardamento ha provocato almeno 25 feriti, tra cui 6 bambini. Sul piano diplomatico sono attesi nuovi colloqui tra il presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, mentre l'Occidente valuta ulteriori sanzioni contro la Russia. Veniamo in Italia con la politica. La riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. Il vice premier Matteo Salvini difende la misura definendola una risposta alla criminalità giovanile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni. Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo ora passa all'esame del Parlamento. Ed emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. E infine il calcio. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. La missione è rilanciare gli azzurri e riportarli alla fase finale dei mondiali dopo 3 esclusioni consecutive. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come si è finito?
5: Non lo so.
6: Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: In questa differente linea temporale, gli Eagles, all'apice del successo negli anni 70, decidono di investire i loro guadagni in un progetto veramente ambizioso: aprire un lussuoso hotel sulla costa della California, battezzandolo chiaramente Hotel California in onore della loro celebre canzone.

0: L'hotel diventa presto un punto di riferimento per artisti e musicisti di tutto il mondo che vi soggiornano in cerca di ispirazione. Le notti sono animate da jam session improvvisate, mentre di giorno gli Eagles si reinventano come istruttori di surf, insegnando ai loro ospiti a cavalcare le onde del Pacifico.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante l'impegno nell'ospitalità, la band continua a fare musica esibendosi regolarmente sulla terrazza dell'hotel con il tramonto sull'oceano come sfondo. L'Hotel California diventa così un'icona della cultura rock, un santuario dove musica e mare si fondono in una eterna estate californiana.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Guarda che se sgarri, fai i conti con questi qua, Vero?
1: È vero.
0: Ah, è vero.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Buongiorno Radio 7080. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
11: Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
10: Grazie. Un bacio a tutti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili. I classici senza età. Di 7080.it.
12: Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita. E la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara.

0: Radio70.it.
1: Hey Boomer!
2: Che cos'è?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: C'è altro?

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 70.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it.
1: Tu gusti smelke one.
2: E la canzone di Do Gusti Smelke One di oggi di Tommy James and the Shondells era stata originariamente scritta come una ballad piuttosto lenta, ma quando James e il gruppo registrarono una demo la resero molto più veloce. Tommy James scrissero originariamente la canzone come una ballata mid tempo. Io dissi di no, iniziai ad accelerarla, misi su una voce solista nasale, quasi infantile, e senza rendercene conto inventammo la musica del genere bubblegum. Questa è una gran bella notizia. Fa un certo effetto riscoprire queste storie molti, molti e molti anni dopo. Ci ascoltiamo quindi Tommy James and the Shondells.

Think We Are Alone Now, Tommy James and the Shondells, successo del Natale dell'oramai ben lontano 1967, e I Think We Are Alone Now è tornata popolare 20 anni dopo, quando la cantante americana pop Tiffany ne fece una cover quando aveva solo 15 anni per il suo album di debutto che porta il suo nome, come si usava una volta, appunto Tiffany. Quando il manager e produttore le diede la cassetta della versione originale di Tommy James and the Shondells, Tiffany odiava l'idea di registrarne una sua versione personale, soprattutto perché pensava che la canzone non fosse né abbastanza moderna né alla moda, e non sapeva nemmeno che la canzone parlasse del divieto del sesso tra adolescenti, e per fortuna. I suoi produttori poi però la ripensarono in chiave insomma un pochino più moderna, e quando Tiffany la fece ascoltare gli amici iniziarono a ballare, e Tiffany tornò il giorno dopo e disse: va bene, la registro. Quindi per fortuna abbiamo anche questa versione. Ci ascoltiamo dunque Tiffany su 7080.it con la cover di Tommy James and the Shondells di I Think We Are Alone Now.

0: Era I Think We Are Alone Now di Tiffania. Chiudere lo spazio di oggi con Do Gustis Melk e Wanna. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico. Ci risentiamo domani, sempre qui e più o meno sempre a quest'ora. Ciao!
1: 7080.it
2: Do Gustis Melk e Wanna.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Questa è 7080.it.

si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento, lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it. Questa è 7080.it.

0: forti. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Do you really want to
1: hurt me? Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Il gomito va tenuto dentro quest'area.
3: Non si possono alzare i glutei?
2: I glutei.
3: Quali sono i glutei? Mi faccia vedere. Quella parte lì, ho capito. Noi lo chiamiamo in un modo diverso.
2: Sì, esattamente.
3: Ho capito.
2: Anatomico.
3: I glutei.
2: Ecco,
3: sì,
2: il gluteo destro si può alzare, non il sinistro, con il braccio destro.
3: Ah, il gluteo destro
2: sì, si può alzare,
3: allora,
2: con il braccio destro.
3: Si può alzare la chiappa destra, ma deve alzare la chiappa sinistra. Ok, perché altrimenti non capisco.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it. Sono Ombretta di Milano e vorrei ascoltare Please Don't Go dei Casey and the Sunshine Band. Mi ricorda il momento lenti alla discoteca La Capannina di Locate Triulzi quando avevo 14 anni. Bellissimi ricordi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Se rimani ad aspettare il momento ideale, non uscirai mai dal luogo in cui ti trovi. È necessario un pizzico di follia per compiere il passo successivo.

0: Siri, metti 70-80.
1: 7040. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Allora, adesso abbiamo Romina Power che ce la fa vedere.
3: 1, 2, 3.
1: Settantaottanta.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Ehi, Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, ma c'è stata una piappia il culo questi?
3: No!
2: No! Mica mi sono tanta,
3: no, no, no, no.
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Venezia, 1974.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi non avevamo il cellulare, ci avevamo il fisso di casa con la prolunga. Ma io con la mia ci arrivavo all'alimentare a comprare il pane.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: giovinezza.
1: Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: La voglio fa strana qua, pupa! Proprio strana!
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HPG. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Antonio e telefono da Catania. La canzone in cui sono legato, Settembre degli Earth, Wind & Fire. E sono legato a questa canzone perché proprio il 21 settembre, come il testo della canzone, io ho conosciuto e abbiamo iniziato la nostra vita insieme con mia moglie. Quindi sono molto legato a questa canzone.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: È 1:55.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mia madre poi, devo dire, era acerrima nemica degli sprechi. Mia madre Anna, quando doveva sbrinare il frigorifero perché c'era tanto ghiaccio, così la roba, non la buttava. No, faceva l'insalata di riso. Prima andava all'insalatiera, prendeva una ciotola così da 1 metro quadro e dentro ci metteva quel mezzo barattolo dei carciofini con l'olio già ghiacciato, mezza giardiniera, un pezzo di cacio con un po' di muffa, 2 uova sode, mezza mela, un po' di spumante svampito, una crosta di sellero, 2 carote mosce, un po' d'aranciata, un dado e la mozzarella non proprio freschissima. Al che io dico: mamma, me sa che sta mozzarella è scaduta, mo t'appiccica al muro. Da quando in qua le mozzarelle scadono? È un po' verde, ma è ancora buona. E poi se sa, come dice il detto, quello che non strozza ingrassa. Via, magna!
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080,
10: metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Gli altri suonano successi, noi